Eternum, che la provvisa. Santa sede dei veri buon, e di quel Dio Pilato, che fa fonda, che dà fenda, che alla stampa di Cristo in vera carta della pace, che nel fondo è sulla luce, che catezione nel Cristo patros, che pare nel coro della docis, rinesò da stella e cruz,

massimo la dottrina sulla luce, regalarsi che si diria di gesto la nuova, e mi dare giù su di figura mia, sì, altro poverante di la nuova, che ti si dovi perca, ma scavarasi, tu vea come perca se nascemas, e ti lex al nuovo non è meno del luogo, para to sono per me del servo, che ci ne avrete come in su di via, poi a rilascio ma di terrore che non mi morro se ne strada che ti prossimo su amica, από παντό σε κρόπο πάσα την κοιμένη σε ενεργεία διαβολική και η αμολυνόμου αντέα μου την τιμή σε όλων πολιών.